0: Chea per la casa. Un forte applauso per Chea.
1: Non ce la fare, dai,
2: ma vale che non ce la fare.